nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

dopo anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nove, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: stupido cuore.
1: La radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Conto le candeline, sono torta, rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, a mezzanotte 01, ho giurato il mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino, il giorno dopo puff, sembra sparito. Cosa sanno di me quando la luce non c'è, della mia voce, della pace che ho già fatto con te, di 7 mesi in tele, delle nottate intere, di non sapere mai cosa succede e se succede. Io ci

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Merck and Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

A tutti voi cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, ultima in diretta prima delle ferie, ma sempre su Radio Ligure 93.1 e sempre lo stesso numero di telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è sempre Raffaele in compagnia del solito Enrico Mastro Giovanni alla regia e come al solito prima di ritrovare i veri amici veniamo all'aforismo del giorno. Ogni minuto che passi arrabbiato perdi 60 secondi di felicità.

0: aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Del 1967, dalla voce di Lucio Dalla, il cielo è una parola che indica lo spazio in cui si muove il nostro pianeta e viene spesso usata con riferimento indiretto a Dio, alla divina provvidenza o al paradiso. Ascoltiamolo insieme.
2: Il cielo, la terra finisce, la comincia al cielo. Guardo ed anche stasera fa.

0: La colpa fu, cantava Cleverville intanto per Evelyn Abrar e Vino Amaro.
1: Non è nel tuo stile lasciarmi così.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per la signora Fiorello, nonché per Fanny, da Massimo Ranieri, Se bruciassi la città.

Ebbene, la Cartone Italia questa mattina ci porta a visitare due centri dell'Lodigiano in provincia di Milano. Ospedaletto e Sant'Angelo. Ospedaletto Lodigiano è una cittadina con 1500 anime, situata sulla sponda sinistra dell'Ambro. Sviluppatasi nel XII secolo attorno a un monastero che venne successivamente dotato di privilegi da Gian Galeazzi Visconti, monastero che venne soppresso nel 1797 e che rimane tutt'oggi il monumento più interessante dell'abitato, costruito in età rinascimentale, subì in seguito rimaneggiamenti in stile barocco. La sua chiesa, dedicata ai santi Pietro e Paolo, venne edificata nel 1559 ed è oggi la parrocchia del paese. La facciata è preceduta da un portico ed è affiancata da uno slanciato campanile cuspidato. L'interno custodisce notevoli dipinti della piazza e dell'Uini, affreschi staccati e una interessante Madonna e Sante di Gian Pietrino. Sant'Angelo Lodigiano invece ha una popolazione di 11.500 abitanti ed è situata sulla destra del fiume Lambro. Fondata anteriormente al IX secolo, divenne dapprima possedimento lodigiano e dal XIII secolo dominio visconteo. Nel XV secolo fu proprietà di Michele Matteo, detto il Bolognino. Nel castello visconteo, importante costruzione medievale, ma ampliata da Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, nella seconda metà del XIV secolo, vi è ordinato il Museo Morando Bolognini, artefice di importanti lavori di restauro nel castello. Vi sono conservati arredi del XV-XVII secolo, armi del XIV-XIX secolo, opere pittoriche, sculture e ceramiche, mentre nelle scuderie si trova il Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura. Era tutto per la cartolina, torniamo alla musica. Torniamo alla musica dunque, ascoltando per il piacere di Chantal e Francesca Paranella, una chitarra vagabonda.

0: Daniela, Daniela, Daniela. È già passato un anno e mezzo, amore mio.
1: Amore.
0: Da quell'inverno nella tua città.
1: Io mi sirvi pure a chi.
0: Ero triste e sconsolato e chiuso.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Colloquio telefonico tra il presidente turco Erdogan e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pochi giorni dal vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. Nel corso del colloquio è stata evidenziata la necessità di accelerare ulteriormente le relazioni bilaterali attraverso nuovi passi e auspicato un rafforzamento dei legami tra gli alleati NATO. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente USA Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, precisa che in un momento storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e la partecipazione alle Nazioni Unite, continuino a lavorare insieme a favore della pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. La contrada dell'Aquila ha vinto il palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026. L'Aquila non vinceva il palio dal 3 luglio 1992. A firmare il successo, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diadoro A di Ilaria Bisconti. Dal 5 luglio al 1 agosto 2026 torna Ombra Festival, la prestigiosa rassegna culturale giunta alla sua 7ª edizione, che si snoderà tra le piazze storiche di Viterbo e Toscania. Con oltre 90 eventi in ingresso gratuito, il festival si propone come uno spazio aperto di confronto su temi come la legalità, giornalismo, giustizia e politica. Una sezione speciale celebrerà gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo sereno su tutta l'Italia con isolati piovaschi pomeridiani sulla Calabria occidentale e sull'Appennino tosco-emiliano.
2: Vous écoutez Aligre FM 93.1.

E adesso per Michelle de Vigne, nonché per Natasha La Gioia, dalla voce di Nilla Pizzi, Amico Tango.

Dopo questo amico tango da Claudia Villa per il piacere di Antonio Imbriani e Lucia, ascoltiamo una stornellata romana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: Sexualité sur Radio Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Top Italia.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
0: Disco estate Top

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene.
1: Dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
2: Bastardo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Merck & Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

Bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla batteria Massimiliano Agati,

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che da

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Allume les émotions, monte le son avec Radio Topitalia.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

0: coprire nostre vecchie immagini. Un uomo nuovo, tutto finito.
1: Top Italia.

0: Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Merck & Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: era il disco estate Top Italia di questa settimana.
1: Vous écoutez Top Italia estate.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
2: Posso fumare a letto un brutto vino.

anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto, sempre non la smetto, sempre freddo.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è